0: 야, 이게 사실 나도 그냥 정말 찾자다 힘이 따뜻해서 나 짝이 될때 아쉬워했을래 나 형다 근데 이제 커다 흔들어 놓대 거의 니까 흔들어 쉬어 봐 이런 온다손 보고 싸운 걸라 이제 오나니 세다디 세다 디디야 준다 나이기니 아랑디다 La gondida zon, eh, qua, hantile, hantile ane zingui, on, hantigo tila, se dai ti nandi, e si on nani, se adesi, non tenzan la, se tene uxi nahi la, ka gucci, da chiesa dazi, quale mandava gucci, molage, anai netto, quale massi, ka chiule mandava, nana zicci, na zaldindida, Quando dice che giuri, non dico che ho, e che non dico di sì, a questa ne se vuole, se non pensa la hi, mi seguono i alle landi, a giuntà, a guardi, ne te non pensa, te ne con di hulli antea, con i da adesso, sia giun di la, a me geni di in di landini, te avevo, e sentasi ti, a go, e tu esini di, na hila cad, Tene tsina hei te daa nai shi kaa dikei tia gu u neh ne daa desi. Daa men daa la hii kutei shi lang di kong di nii te son di kwa. Nii daa men daa kaa le shetini kini son e te hii hatuli gu nii te daa desi. Non tene kaa kutei kutei tia kwa le nai shi kaa on daa jono gong di daa na hiyo gan di a ti te daa. Nei shikha dhini tsa gong a jing gong dhini zi lam dhini de tane koni me gong kogui tia ka gong o neh ne wa desi.
1: Wanta si lera ko de jigin di jing di sin loi kha in desu di jamoni di COVID-19 a jala tane ami tong di ko tingo galan da kyu gini shong kong di psychologist a kai di ji kai yu jau za jing da ko tsen la gui liya kyo a di wang di lang di.
0: Da atay gok ee rangi de ashe tsang go tazay ti kondida nai culture nai tse ya asida gwa tsodet ee neshu go tsui nani go mo kwa tijin o ne ee asi hondi o ne zi kong metana ne tsa gogi ti da gwa ti du lai ee zi hondi shui dai ti esta gondi ni le kan Nursing station was fantastic. Asia, I see. Condi, I know the condition because me want fantastic. Yeah, go on. Me want fantastic. All on this is a big relation. Da go on. This is what is it.
1: Hontana shanda tinka generation de tia un ki hono khai tain te lon dia sa de sinta ko da na jin di un ki two generations go di hono khai de lon dia sa no de se tene tene no de anda ki tsegi te lon di
0: Di la te gogon di e te da zon jono gon di lon di ke gon di da shu agi te ta na hi ka go hi ke ka kon di a di dege kon di a sa go hi e zon di on di go hi son la hi menes den di le lon di na go ji ke ga le ki te zini te kon di da shu agi cha kon e na hi ni ta Sumi zei zin tawo gyazi dey taa xo dazey iya siya zon di on di guwa ka nahi tene itzin ka skine chao dey.
1: Tari di kandu ya san tene daka iti ta si ko heta sayu dey zene dey a kinyan ko ge ko niyan jitaw sene dey tsen ni nini aki di.
0: Eji ka megon di guin zi zon dey ka kena ndiya pey I assume le long di jazz son di qua qua in da la men da assume che le sia ne hurra hurra hurra te che di hurra a gi due con di da su che te già ogite da ti tu che ni vile i condi sente ne avete da e John quando zni te o za hi quando gi de de se lo di Andigo masi na na shi kimen da fo gale disi ta paligite et disi go go rosen dia go you have to encourage them eh? Is you on disi one ni ste da

Tule kanahti wazana tlegu na tle yuanda yuanda la dutza mene hewa yinde la masi guni siyanta tlele kyunza herb Norwegian rati kyunza Harriet Giddes rati kyunza Jokin Banu Rouge kuzna kalu de che First Nations kuzna Georgina Fabian sa chantura yuanda na hene di tawzana zirgi ati sa zira jim hapsi jay.